0: chica chica, lui è bella in chica. Tieni bomba bomba, tua amica.
1: Back to the music faster.
2: Back to the hits.
3: I'm craving.
1: RKFM 99.7.